0: 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica, secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
3: Sono le 4 e 2 minuti.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia a te.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.
0: Sono le 6:03.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: Scott.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono 7:02.
3: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Alto Milanese.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu che rapporto da me? Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova? Ma sono noi il comandante!

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un'altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba e in alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebi Meteo.
0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebimeteo. Un'altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba e in alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app Trebimeteo.

La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticare di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto quattro Oscar come migliore attrice protagonista.

0: Buongiorno Alto Milanese. Al mattino il buon risveglio arriva dalla tua radio.
1: Due minuti.
2: Estate.
1: Un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero. Edizioni Marsilio.
4: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di Savi arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Buongiorno Alto Milanese.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa. Spot.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: E buona giornata da tutti. Da tutta la redazione in studio Francesco Vitale. E in Bahrain sono risuonate le sirene antiaeree per la seconda notte consecutiva, lo ha dichiarato il Ministero dell'Interno dopo che le guardie rivoluzionarie iraniane hanno promesso di rispondere agli attacchi statunitensi contro l'Iran. La sirena è suonata, ha affermato il Ministero dell'Interno in un post su X. Si invitano i cittadini e i residenti a mantenere la calma e a dirigersi verso il luogo sicuro più vicino. Rumori di esplosione sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località del sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente, ha detto Donald Trump riferendosi ai nuovi attacchi. Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle due manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa. Tecnici al lavoro a Via della Scrofa per mettere nero su bianco la norma. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizione all'attacco, mentre i vannacciani chiedono anche un decreto sulla rimigrazione. Due ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci. Davanti ai PM di Roma, che lo accusano di essere il mandante dell'attentato al conduttore di Report, l'imprenditore La Vitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto tutto mettere a verbale. Una lunga dichiarazione conferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia, dove Ranucci vive con la famiglia. Intanto nasce un caso sulle parole attribuite dal Corriere Online al direttore approfondimenti della Rai Corsini. Ranucci dovrà chiarire, con il metodo Report sarebbero già al gabbio. Immediata la smentita, nessuna intervista, aspettiamo il lavoro della magistratura. È salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela il 24 giugno, lo ha comunicato il presidente del Parlamento e capo di Stato Maggiore Giorgio Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740, 6.462 le persone estratte vive dalle macerie. La presidenta interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto a Riccardo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca di Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Secondo le prime informazioni, l'incendio è partito da un container e si è allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale, anche per oggi, di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse, per i bambini a non giocare o sostare all'aperto, in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rivelazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia, alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo, infatti, è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. Ed è tutto per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
4: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebimeteo. Un'altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenanti. Ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba e in alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebimeteo.
2: Latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno al

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trebimeteo. Un'altra giornata, quella di giovedì 9 luglio, sulla nostra penisola con l'anticiclone dominante, a garanzia di stabilità ed estesi rasserenamenti. Ma locali disturbi si riattiveranno lungo l'Appennino, sono soprattutto i settori montuosi del Lazio, dell'Abruzzo, del Molise e della Campania a risentirne. Ma si tratta di fenomeni isolati e fugaci, dunque di breve durata. Gran caldo ancora intenso e fastidioso, soprattutto al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con i picchi più elevati anche prossimi ai 35-36 gradi, un caldo che si farà sentire anche nella notte all'alba e in alcune località non scenderemo al di sotto dei 26-27 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo un possibile cambiamento tra venerdì e sabato. Per saperne di più vi rimando alla nostra app e Trebimeteo.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

la musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordare che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

estatissima.it. Ci trovate anche sui social Facebook e LinkedIn. Vi lasciamo ovviamente al vostro proseguimento di giornata, sperando di avervi regalato un sorriso e avervi emozionato con la nostra musica. Un abbraccio di cuore e alla prossima puntata.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Si può fare!
3: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
4: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: frutta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: Spot.
4: Sono le 11 e 3 minuti.
5: Nuovi attacchi americani sull'Iran, droni e missili su Kuwait e Bahrain. NATO, l'ora del riarmo. Maxi incendio nel deposito Bartolini a Milano, fiamme domate, resta l'allerta. Italia ancora nella morsa del caldo, per l'OMS in arrivo un'ondata fino a 43 gradi. Tra poco restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. L'esercito iraniano ha dichiarato oggi di aver lanciato attacchi con droni contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna satellitare di allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Circa un rafale, l'esercito iraniano ha continuato gli attacchi contro le basi americane nella regione, i sistemi Patriot in Kuwait, un'antenna satellitare in Qatar e i depositi di carburante dell'esercito terrorista statunitense in Bahrain, che sono diventati il bersaglio di un massiccio attacco da parte di droni dell'esercito. Così ha affermato lo stesso esercito in un comunicato citato dall'emittente IRIB. Le altre notizie ci portano ancora negli Stati Uniti. La Russia critica duramente gli impegni assunti dalla NATO nei confronti dell'Ucraina durante un vertice in Turchia, tra cui miliardi di euro di aiuto per la difesa, definendoli irresponsabili e accusando gli Stati Uniti europei di prepararsi, gli Stati europei di prepararsi a un conflitto armato con la Russia. In una dichiarazione, il ministro degli esteri russo ha accusato i paesi membri dell'alleanza di decisioni irresponsabili che potrebbero portare al disastro, di essere concentrati sulla militarizzazione del continente europeo. Un vasto incendio è scoppiato mercoledì sera nel quartiere Bovisa, zona nord di Milano, in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini di fronte a uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico di Milano. Diverse squadre di vigili del fuoco di Milano sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia e i paesi del Benelux si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge i 40 gradi. È allarme che arriva dall'OMS Europa, nelle parole del suo direttore Hans Kluge, che ha convocato una riunione di emergenza con la partecipazione di 41 stati e della Commissione Europea. È Michele Mari, il vincitore nell'ottantesima edizione del premio Strega, l'autore del libro I Convitati di Pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. Mari ha superato la concorrenza degli altri 5 scrittori arrivati in sestina: Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, con 152 voti, Bianca Pizzorno con La Sonnambula, con 84 voti, Alcide Pierantonio Tozzi con Lo Svilico con 78 voti, Teresa Ciabatti con Donna Regina con 75 voti, Elena Rui, vedove di Camus, con 64 voti. Il totale dei voti espressi è stato di 643 su 800 giurati. Mi fermo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Noi che i messaggini li scrivevamo su dei pezzetti di carta da passare al compagno.

0: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, code a tratti per traffico intenso sull'auto Milano-Varese tra Fiera Milano e Viale Certosa verso Milano, incrollamenti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano verso Milano a causa di un incidente e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia ma a causa del traffico intenso. Altre file in entrata a Milano sempre per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano e sulla 7 Milano-Genova la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Code a tratti sulle tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio della foresta, dove crediamo di non sentire nulla, un mondo sotterraneo pulsa di vita. I funghi, tramite i sottili filamenti del micelio, inviano impulsi elettrici che assomigliano al linguaggio segreto. Attraverso le ife, organismi come Armillaria condividono segnali che regolano la crescita e reagiscono all'ambiente circostante. Esperimenti condotti con microelettrodi su specie come il fungo fantasma Enochi, Schizophyllum comune e Cordyceps militaris hanno rivelato pattern di impulsi elettrici che si raggruppano in treni, simili a un vocabolario di circa 50 parole. Alcune specie, come lo split gill, generano frasi ancora più complesse. Questo sorprendente linguaggio, ancora tutto da decifrare, ci invita a ripensare l'intelligenza della natura. Funghi che parlano tra loro, non con suoni, ma con impulsi elettrici invisibili, e che coordinano le loro azioni nel silenzio del sottobosco.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico informatico inglese, realizza all'interno del laboratorio del CERN

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
2: Sono le 12 e un minuto.
3: Una buona giornata, queste le anticipazioni.

0: fazioni centrosinistra leader a Napoli lanciano la volata anti-Meloni, contestatori interrompono il comizio. Ucraina, attacchi in Russia, colpite infrastrutture petrolifere. Treni, danni all'infrastruttura in Calabria, circolazione in graduale ripresa. Queste e altre notizie dopo la pausa pubblicitaria, tra poco.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Un ben ritrovati all'ascolto e una buona giornata dalla redazione e da Stefano Boeris. La politica in primo piano, testardamente unitari si vince e soprattutto si cambia il paese, parola dei leader del campo progressista. In una piazza del Gesù a Napoli, non proprio strabordante di persone, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli iniziano la loro volata per la campagna elettorale del 2027 e assaggiano anche la primavera contestazione. A rovinare l'ennesima foto dei segretari e presidenti di partito, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra, stavolta sotto 28 gradi e non al fresco della Costanza Osteria come era stato a giugno, ci pensano da Potere al Popolo. Un gruppo di manifestanti, tutt'altro che pacifici, mette lo zampino nel primo vero comizio del centro-sinistra, dando fastidio prima alle parole del sindaco Gaetano Manfredi e del presidente della campagna Roberto Fico, e poi interrompendo per almeno 10 minuti gli interventi dal palco dei leader, che poi ricevono anche la solidarietà della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sui social trova un buco nell'agenda per scrivere che la libertà di organizzare e svolgere una manifestazione politica è un principio che deve valere sempre per tutti. Noi continueremo a difenderlo senza esitazioni e senza doppi standard. Ci spostiamo agli esteri. Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. L'esercito ucraino ha colpito nella notte infrastrutture petrolifere in diverse regioni russe, come riportato da canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil vicino alla città di Mykolaiv. Secondo alcune fonti sono stati avvistati anche dei droni in volo verso l'area interessata. La cronaca: circolazione dei treni temporaneamente sospesa oggi giovedì 9 luglio sulle linee Salerno-Paola, Catanzaro-Lido-Taranto, Sibari-Paola e Cosenza-Paola in Calabria per danni all'infrastruttura da parte di ignoti. Da Battipaglia a Paola i treni non hanno circolato per alcune ore stamattina e si è proceduto all'attivazione dei bus sostitutivi. La circolazione è ripresa gradualmente dalle ore 8:20. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell'infrastruttura. I treni a alta velocità intercity e regionali potrebbero registrare ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni. Economia: il Fondo Monetario Internazionale conferma per l'Italia una crescita dello 0,5% sia per il 2026 che per il 2027. È quanto emerge dall'aggiornamento del World Economic Outlook. Confermate anche le previsioni per la Spagna al più 2,1% e al più 1,8%, mentre per la Francia e la Germania le stime sono state ritoccate al ribasso per l'anno in corso. La Francia è attesa crescere dello 0,6% quest'anno, ovvero 0,3 punti percentuali meno rispetto alle previsioni di aprile. Per il 2027 invece la crescita è stimata al più 0,9. Per la Germania il fondo stima un PIL in aumento dello 0,7% per quest'anno e dell'1% il prossimo anno. Chiudiamo con lo sport. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco di questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Era questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: In Schindler's List tutti quanti ricordiamo facilmente la scena della bambina con il cappotto rosso. Questa idea venne a Spielberg sul set di Always, dopo che Audrey Hepburn gli raccontò di questa bambina fatta salire con forza su un treno durante la guerra. L'attrice scelta per interpretare la bambina con il cappotto rosso si chiama Olivia Dabrowska e ai tempi aveva solo 3 anni. Spielberg si raccomandò con lei che non guardasse il film finché non fosse maggiorenne e invece lei a 11 anni lo guardò e ne rimase inorridita. Quando però fu più grande, diede una nuova chance al film e capì che Spielberg aveva ragione e che doveva essere più adulta per comprendere appieno l'opera a cui aveva preso parte.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Code a tratti per traffico intenso sull'auto Milano-Varese tra Fiera Milano e Viale Certosa verso Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano verso Milano a causa di un incidente e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia ma a causa del traffico intenso. Altre file in entrata a Milano sempre per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano e sulla 7 Milano-Genova la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Code a tratti sulle tangenziali di Milano per traffico intenso nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Nel 1997 i Duran Duran vennero banditi da MTV per colpa del video Electric Barbarella, ritenuto troppo audace per la televisione. Il filmato venne bandito anche dalla BBC inglese. Ascolta.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41

0: 1316 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Sege Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
2: Sono le 13 e 2 minuti.
3: Nuovi attacchi americani sull'Iran, droni e missili su Kuwait e Bahrain. NATO, l'ora del riarmo. Maxi incendio nel deposito Bartolini a Milano, fiamme domate, resta l'allerta. Italia ancora nella morsa del caldo, per l'OMS in arrivo un'ondata fino a 43 gradi. Tra poco restate con noi.
4: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
3: Buona giornata dalla redazione, in studio Francesco Vitale. L'esercito iraniano ha dichiarato oggi di aver lanciato attacchi con droni contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna satellitare di allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Circa un'ora fa l'esercito iraniano ha continuato gli attacchi contro le basi americane nella regione, i sistemi Patriot in Kuwait, un'antenna satellitare in Qatar e i depositi di carburante dell'esercito terrorista statunitense in Bahrain, che sono diventati bersaglio di un massiccio attacco da parte di droni dell'esercito. Così ha affermato lo stesso esercito in un comunicato citato dall'emittente IRIB. Le altre notizie ci portano ancora negli Stati Uniti. La Russia critica duramente gli impegni assunti dalla NATO nei confronti dell'Ucraina durante un vertice in Turchia, tra cui miliardi di euro di aiuto per la difesa, definendoli irresponsabili e accusando gli Stati Uniti europei di prepararsi, gli Stati europei di prepararsi a un conflitto armato con la Russia. In una dichiarazione il ministro degli esteri russo ha accusato i paesi membri dell'alleanza di decisioni irresponsabili che potrebbero portare al disastro, di essere concentrati sulla militarizzazione del continente europeo. Un vasto incendio è scoppiato mercoledì sera nel quartiere Bovisa, zona nord di Milano, in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini di fronte a uno studentato a poche centinaia di metri dal campus del Politecnico di Milano. Diverse squadre di Vigili del Fuoco di Milano sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Una nuova ondata di caldo si sta già formando sull'Atlantico. Per questa settimana si prevedono temperature fino a 43 gradi in Portogallo e nel sud della Spagna. La Francia e i paesi del Benelux si preparano ad affrontare un'altra impennata delle temperature, mentre alcune aree dell'Asia centrale stanno soffocando sotto un caldo che raggiunge i 40 gradi. E allarme che arriva dall'OMS Europa, nelle parole del suo direttore Hans Kluge, che ha convocato una riunione di emergenza con la partecipazione di 41 stati e della Commissione europea. È Michele Mari il vincitore nell'80esima edizione del premio Strega. L'autore del libro I convitati di pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia, che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. Mari ha superato la concorrenza degli altri 5 scrittori arrivati in sestina: Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, con 152 voti; Bianca Pizzorno con La sonnambula, con 84 voti; Alcide Pieram Tozzi con Lo sbilico, con 78 voti; Teresa Ciabatti con Donna Regina, con 75 voti; Elena Rui, vedove di Camus, con 64 voti. Il totale dei voti espressi è stato di 643 su 800 giurati. Mi fermo qui, buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
5: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
6: Al centro esatto della musica.
5: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: In tutto il mondo.
7: In tutto il mondo.
8: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta.

0: ogni giorno a quest'ora con le sue novità discografiche che sanno d'estate, perché ce ne sono parecchie che hanno proprio il sapore delle canzoni per l'estate. Ne troveremo alcune anche oggi, tra poco, quando partiremo con le novità, perché subito ad aprire un classico.
1: Ora musica story.
0: 1987.

le mani, sbucci le cipolle. Questo disco del 1987 è stato sicuramente il disco della svolta per Zucchero, eh? È stato un album che lo ha lanciato alla grandissima ovunque. Oggi ad aprire Ora Musica con le mani, come sempre un classico anticipa la novità al primo ascolto. Oggi Alvi con Parassiti.

0: Alvi, 24 anni, debutta nella discografia con questo singolo che si chiama Parassiti. Prossimamente uscirà un progetto su questa voce molto particolare che oggi apre Ora Musica, la nostra novità al primo ascolto. E adesso le interviste.
1: Ora Musica, intervista.
0: Oggi la nostra intervista andiamo a farla in provincia di Verona e andiamo a chiacchierare con Clae, in programmazione con il suo singolo. Ciao, ben trovata anzitutto.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, la tua canzone racconta di un'estate particolare. Io l'altro giorno, quando l'ho messa, ho detto che potremmo anche considerarla una versione degli anni nostri di quella che era Estate di Bruno Martino, perché anche lui odiava l'estate perché alla fine ricordava una storia un po' brutta, no?
2: Tu hai visto sempre qualcosa che rovina qualcos'altro. Secondo me non è proprio il classico tormentone estivo, anche se comunque magari un po' la melodia, la musica.
0: No, però il tema è quello di un'estate che insomma è andata un po' così.
2: Esatto, infatti parla di una storia finita male, un po' alle porte di quella che è la stagione che solitamente è la più apprezzata, attesa di tutte, e rivive un po' le liti, le delusioni, i tradimenti di una storia che poi è andata a chiudersi, però la vede un po' in chiave ironica.
0: Esatto.
2: Quindi secondo me qualcosa che effettivamente avrebbe potuto rovinare l'estate, una stagione intera, poi in realtà non ce la fa. Quindi è bello come, secondo me, qualcosa che teoricamente avrebbe potuto rovinare un'estate, poi in realtà non ce la fa, e quindi ci si scrive una canzone e ci si ironizza sopra.
0: Ecco,
2: diciamo.
0: io penso che il messaggio bello sia proprio quello di ironizzare e andare avanti, no?
2: Esattamente, esattamente.
0: Anche perché poi i conti si fanno alla fine dell'estate, magari da lì da qua a là nasce ancora qualcosa.
2: Esatto, magari cambia tutto, quindi bisogna in un certo senso essere ottimisti e non lasciarsi rovinare qualcosa di bello da qualcosa di brutto che è successo.
0: Esattamente. Senti, questo è un singolo a sé o fa parte di un progetto più ampio?
2: Ah, questo è un singolo a sé, logicamente poi abbiamo in serbo molte altre sorprese che verranno fuori più avanti, insomma, però è la prima di tante altre, insomma.
0: Ma non è il tuo debutto, tu ne avevi già fatti?
2: No, beh, allora, è il mio primo singolo estivo. Uh-huh. Ho già pubblicato una canzone, solo che diciamo che adesso apriamo una stagione diversa, insomma, un percorso diverso, un percorso nuovo, sempre in miglioramento e in evoluzione.
0: Giusto, giustamente. Noi ti seguiremo, ma per seguirti abbiamo bisogno di sapere come ti troviamo attraverso i social.
2: Allora, intanto sono su tutte le piattaforme, su tutti gli store digitali con Estate del Cazzo, appunto. Poi mi trovate su Instagram, su TikTok con il nome Clae Official o Clae Music, e anche su Facebook, su ogni social, insomma.
0: Bene, ora qui a Ora Musica, aspetta che rifaccio. Bene, adesso qui a Ora Musica con Estate del Ca, dillo tu.
2: Ca?
0: Grazie Clae per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, grazie a tutti voi, buona giornata.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, senti

0: Ben DJ, si chiama Tuma, molti lo sanno, l'hanno riconosciuto, no? Questo è un grande classico di Umberto Tozzi che vive una nuova vita in quest'estate 2026 proprio grazie alla rivisitazione di Ben DJ tra le novità di Ora Musica. Ad alta rotazione anche Francesca De Bonis.
1: No,

tutta la sua ironia in questo nuovo singolo che si chiama Tutte a me, capitano tutte a me, è un po' questo il succo della canzone che abbiamo ascoltato. Da Sassuolo torna Nicola Ferrari, davvero inesauribile, un singolo dietro l'altro per Nicola Ferrari, produzione del Migno, Francesco Mignogna, questo è il nuovo singolo.

la nuova canzone di Nicola Ferrari da Sassuolo, oggi qui tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci spostiamo di poco, da Sassuolo andiamo a Bologna, lì c'è l'etichetta San Luca Sound, lì c'è anche Fabio Martorana che esce proprio con l'etichetta San Luca Sound. Questa è Fra Sogno e Realtà.

0: Fra sogno e realtà, questo era il singolo di Fabio Martorana tra le novità di Ora Musica.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Radio Punto. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, 2 chilometri di coda sulla 8 Milano-Varese per un mezzo in panne tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Anche in carreggiata opposta, quindi verso Milano, ci sono code per un mezzo in panne tra Fiera Milano e Viale Certosa. Incolonnamenti sul tratto urbano della A4 Milano-Venezia tra Cormano e Pero per lavori verso Torino e tra Cormano e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. 4 chilometri di coda sulla 1 Milano-Bologna per un incidente tra Basso Lodigiano e Casal Posterlengo in direzione Milano. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18 Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
5: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: te.
1: La giovanissima voce di Francesca Sapio con Terra oggi a Ora Musica per accompagnarci all'angolo dei ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Angolo dei ricordi che emoziona, perché quando c'è di mezzo Mango è sempre un'emozione. Estate 87.

Estate, Mango, estate 1987, brano scritto da Lucio Dalla insieme a Mango, che insomma ci ha riportato indietro di quasi 40 anni, l'anno prossimo saranno 40 anni. Torniamo alle promozioni di Ora Musica con Sorriso, novità di qualche settimana fa al primo ascolto, adesso inserita in programmazione con questo brano che si chiama Dillo.

0: Dillo alla Luna, questo era il singolo di Sorriso tra le promozioni di Ora Musica.
1: Suonavamo alla scena in canto, dovresti vedere come ti guardo. Ma se ti giri lì solo lo sguardo, e fisso l'aria un po' imbarazzato. Dai, non sei umana, sembri una Barbie. Sei così carina, mi sembri Bambi. Dolce affettiva, non senza passi, per quella facile ma

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ora musica. Le novità del giorno.

primo ascolto, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che entra nella sua parte finale per quanto riguarda la puntata di oggi. Due novità ancora al primo ascolto. Questa è La mia canzone, il singolo di Giulia Pasion.

La mia indipendenza è la mia canzone, rivendica Giulia Pasion in questo singolo. Giulia giovanissima, 22 anni, arriva da Genova. A chiudere, altra novità tra le voci più giovani in assoluto, lei di anni ne ha 17, e si chiama Vittoria Arnaldi, in arte semplicemente Vittoria, il suo singolo Ora Ora.

0: La giovanissima Vittoria con questo singolo che si chiama Ora Ora, novità al primo ascolto, che oggi chiude la puntata di Ora Musica. Ci troviamo in rete sulla pagina Facebook Ora Musica oppure su Instagram, cercate il mio profilo Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. In radio domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. Imenotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 8 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le principali notizie. Meloni: con Trump non mi pento di nulla, appunto all'unità dell'Occidente. Media: Iran, dopo ogni attacco americano chiuderemo Hormuz. Chiedi: esplosione in una fabbrica, un morto e un ferito. Questa è altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. La Cassazione ha accolto il ricorso presentato da Irene Pivetti e ha annullato con rinvio la sentenza di condanna a 4 anni dell'ex presidente della Camera per autoriciclaggio ed evasione fiscale. Il legale di Pivetti, Filippo Cocco, contattato dalla DN Kronos, si è detto molto soddisfatto del risultato. Il processo, legato a una serie di operazioni commerciali, in particolare la compravendita di 3 Ferrari Gran Turismo, che secondo l'accusa sarebbe servite per nascondere un'evasione fiscale, tornerà ora davanti a una diversa sezione della Corte d'Appello a Milano, dove Pivetti era stata condannata in primo grado nel settembre del 2024 a 4 anni. Sentenza confermata in appello lo scorso dicembre. Per gli esteri, Brian Johnson aveva fissato una data precisa per il raggiungimento dell'immortalità, il 2039. La morte biologica sarebbe stata, secondo le sue previsioni, sconfitta entro quell'anno, grazie alle nuove tecnologie a un corpo umano che sarebbe stato usato come laboratorio. Eppure, proprio quel corpo su cui il fondatore di Blueprint aveva investito milioni alla fine pare averlo tradito. A confermarlo è stato lo stesso imprenditore, che ha annunciato via social di essere affetto da gastrite autoimmune, una patologia rara e incurabile che porta il sistema immunitario ad attaccare la mucosa dello stomaco fino a provocare conseguenze irreparabili. La cronaca: incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale. Sul luogo dell'incidente mortale sono intervenuti la polizia scientifica, la squadra mobile e gli operatori della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro del Dipartimento della Prevenzione dell'ASL. Economia: riscatto della laurea a costo agevolazioni. ANIEF chiede al governo di passare ai fatti. Ai nostri microfoni Andrea Messina.
7: Due docenti ad su tre hanno ormai più di 50 anni e rischiano di andare in pensione quasi 70 anni. Per ANIEF questa situazione è più sostenibile. Chiediamo al governo di inserire già nel prossimo decreto di settembre la nostra proposta per il riscatto della laurea a costi agevolati. Dopo le 150.000 firme raccolte e la proposta già presentata in Senato, è il momento di passare ai fatti. Riscattare gli anni di università consentirebbe a tanti lavoratori della scuola di andare in pensione prima, senza penalizzazioni, favorendo anche il ricambio generazionale. È una misura di giustizia per chi ha lavorato per anni tra precariato, stipendi bassi e diritto troppo spesso negati.
5: E chiudiamo con lo sport. I mondiali 2026 non sono truccati, parola di Pierluigi Collina. L'ex fischietto italiano, attualmente capo degli arbitri della FIFA, ha commentato le teorie complottistiche diffuse sul web che vorrebbero l'Argentina favorita dai direttori di gara. Nel complesso siamo soddisfatti dell'operato degli arbitri, ha detto Collina in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della FIFA. Tuttavia, con un numero così elevato di partite giocate in un periodo di tempo relativamente breve, è normale che alcune cose non vadano come previsto. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: Bimbo, mi chiedi che cos'è l'amore? Cresci e lo saprai. Bimbo, mi chiedi che cos'è la felicità? Rimani bimbo e lo vedrai. Jim Morrison.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

David Bowie nel 1997 è il primo artista a collocare delle obbligazioni, i Bowie Bonds, un'emissione di titoli decennali di 55 milioni di dollari, interamente acquistati dalla Prudential Insurance Company e garantita dai diritti d'autore di 287 canzoni contenute in 25 album registrati prima del 1990. L'idea è stata seguita da altri artisti, tra cui James Brown, Ashford & Simpson e The Isley Brothers.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo. Ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori e a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e

0: e a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Spot.
3: Sono le 15 e 4 minuti.
4: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Irene Piletti, Cassazione accoglie il ricorso, annullata con rinvio la condanna a 4 anni. Il biohacker che sognava l'immortalità, una malattia incurabile, il mio stomaco sta mangiando se stesso. Sesto fiorentino colpito da un macchinario mentre stava lavorando, morto un operaio. Questo è altro dopo la pausa pubblicitaria.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Assicura di non pentirsi di nulla nel rapporto con Donald Trump e di essersi mossa nell'interesse nazionale, lo stesso nel nome del quale Giorgia Meloni al vertice NATO conferma l'impegno italiano ad aumentare le spese per la difesa, ma in modo sostenibile, stabilendo noi tempi, modi e priorità, e gli investimenti devono restare in patria. È la narrativa per affrontare una necessità impopolare ma cruciale per la sovranità. La lunga campagna elettorale è partita. In cima alle priorità, la Premier ora ha messo dossier e impegni nazionali. Quindi lunedì sarà a Palermo per commemorare Giovanni Falcone. Antonio Tajani volerà al suo posto a Parigi per il summit dei volenterosi. Non c'è alcun disimpegno sull'Ucraina, ma nemmeno posso permettermi un disimpegno sull'Italia. È stata ricca di spunti la conferenza stampa che Meloni ha tenuto prima di lasciare Ankara, 28 minuti in cui ha liquidato in appena 140 secondi le due domande su Trump. I loro rapporti non sono più speciali come un tempo, ma solo cordiali, aggettivo che la stessa Premier ha usato dopo la cena dei leader. Per gli esteri, l'Iran chiuderà lo stretto di Hormuz in caso di nuovi attacchi statunitensi, lo ha dichiarato una fonte della sicurezza a Press TV, come riporta Sky News. La nuova strategia dell'Iran è: dopo ogni attacco lo stretto di Hormuz verrà completamente chiuso. Inoltre la fonte ha promesso che l'Iran avrebbe anche effettuato attacchi contro almeno il doppio degli obiettivi colpiti dopo qualsiasi attacco americano. Passiamo alla cronaca. Un'esplosione si è verificata nella mattinata di quest'oggi intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito, dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari, ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri. Economia, riforma istituti tecnici, ne parliamo con Daniela Rosano, segretario generale dell'ANEF.
6: Si è svolto ieri al Ministero un incontro sui tecnici. La riforma parte da un decreto legge del 2022, poi sono seguiti altri interventi formativi fino ai tavoli di confronto di quest'anno, che hanno reso necessaria appunto una revisione della riforma. Siamo soddisfatti del fatto che intanto dal punto di vista del metodo abbiamo capito che è necessario, quindi anche il Ministero ha capito che è necessario un intervento normativo, diversamente non si trova una soluzione che sia soddisfacente. Per il momento si ipotizza l'intervento nel prossimo decreto legge utile, che però potrà riguardare al momento soltanto il biennio. Per il triennio, quindi per il secondo biennio, per l'ultimo anno, si ipotizza una riduzione delle quote di autonomia, ma non un azzeramento. L'ANIF ha chiesto di intervenire in modo più deciso per eliminare le criticità che sono comunque presenti, quindi di garantire soprattutto gli organici dei lavoratori, oltre che le discipline essenziali del curriculum che erano già presenti all'interno del curriculum degli studenti, e poi ha chiesto soprattutto di inserire risorse aggiuntive. Ricordiamo che è una riforma che non prevede risorse aggiuntive, che invece sono necessarie perché c'è una progettualità legata alla riforma, legata all'aspetto dell'insegnamento CLIL, al collegamento con ICPIA e a altre formazioni, ad esempio sull'intelligenza artificiale, che richiede necessariamente risorse aggiuntive. Su questo abbiamo avuto rassicurazioni, anche se adesso ovviamente vogliamo che si traducano in pratica, e soprattutto vogliamo poi vedere il testo del provvedimento legislativo che andrà a modificare il quadro orario dei tecnici.
4: E chiudiamo con lo sport. Due sconfitte nette, accomunate dalla severità del punteggio ma diverse per andamento, ridimensionano le ambizioni italiane a Wimbledon. Dal sogno di un possibile storico record con tre azzurri in semifinale nei due tabelloni, restano soltanto Jannik Sinner, già qualificato, a difendere la speranza di uno storico bis ai Championships. Prima Jasmin Paolini, poi Flavio Cobolli, entrambi sul centrale non sono riusciti a confermare il livello di tennis espresso nei giorni precedenti, interrompendo ai di finale una corsa fin lì esaltante. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito, alla prossima edizione.
7: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
8: Ma cosa sto a dirvi? Ma cosa sto a raccontarvi? Nulla, ormai del Golden Classic sapete perfettamente quasi tutto. Beh, mi presento, sono Marco Del Vais. Il resto della musica, lo conoscete, come ho già detto in altre occasioni, un grande contenitore con la più bella musica degli anni 70-80, quella però marcata funk, soul, disco, qualche bel pezzo rock, qualche gran bel pezzo pop, insomma un grande contenitore per farci rivivere un attimo l'atmosfera degli anni 80, ma anche nel decennio prima, anni 70-80. Allora dai, un'ora pronta anche oggi per voi, servita su un sacco di bei CD che ho qui davanti al mio nasino, dove ci sono veramente un sacco di belle canzoni che stanno per arrivare insieme a noi. Vi faccio sentire immediatamente la prima per aprire alla grande il nostro nuovo appuntamento.

0: domanda a bruciapelo? Siete casinari anche voi con i CD? O sono solo io che sono immerso da una marea e mezza di CD? E peraltro neanche messi in ordine alfabetico, in modo che quando cerco qualche cosa non lo trovo. Rigorosamente capita così. Poi a volte va di fortuna. Non è stato il caso di questo album qua, che si chiama Trolley for You, con il gruppo dei Temptation. Siamo nel 1984. Questa è stata la canzone che era uscita insieme ad altre due come singoli da questo album. E l'altra era My Love Is True, Trolley for You e Oh Can You See? Then, questo l'ho letto perché non me la ricordavo. Però io invece ricordo di questo album qua un'altra canzone che era Memories, che era quella che apriva il lato B di questo bellissimo disco, dove naturalmente c'era questa canzone che era la più passata dall'intero 33 giri. Ok, attenzione, perché nel nostro appuntamento ci sono altre due canzoni che stanno per arrivare, che sono una più bella dell'altra.
1: Tra poco nel Golden Classic.
2: And time after time after time, people in the bottle.
3: In sequenza continua.

Questa è una canzone importante perché ha parlato di una cosa molto molto pesante che in America intorno agli anni 70 era veramente pesante nel vero senso della parola, il grande abuso dell'alcol, ma cosa che secondo me può anche essere valida per i nostri anni. Era il 1974, il signor Gil Scott Heron insieme a Brian Jackson, grande flautista, compone questa canzone che si chiama The Bottle, e da qui tutta una storia all'interno per appunto parlare di questo fenomeno che era un po', come ho detto prima, pesante. Una canzone importante che abbiamo sentito, canzone che qualche anno dopo venne ripresa anche da un altro gruppo, se non ricordo male inglese, che erano i Christians, e in comune avevano comunque il titolo della canzone. Il nostro appuntamento va avanti con qualcosa del 1970.

questo era il 1979, anno importante perché stavamo per entrare negli anni 80, dove c'è stata una marea e mezza di musica bella bella bella, ma anche negli anni prima. 1979 già un bell'anno, perché in questo stesso anno esce un album che tra qualche secondo ascolteremo, ma ancora prima altri grandi successi che hanno fatto ribaltare che cosa? Il mondo completamente della musica, perché prima c'era in un genere un po' particolare, non c'era tanta tanta disco, c'era un soul mischiato a del pop, c'era il rock un po' così così, poi vabbè, cambiamento di epoca, cambiamento di genere musicale. 1979, Eruption, che non è Live Light o Eruption, chiamatele un po' come volete. Ora vi porto in quell'album bellissimo che si chiama Discovery, insieme al gruppo che sono gli Electric Light Orchestra. La riconoscete questa canzone?

Ottavo album 1979, ottavo album di uscita di questo gruppo che ne ha fatti veramente di grandi pezzi. Io stavo guardando un attimo le canzoni all'interno di questo Discovery che è una meraviglia, nel vero senso della parola. Vi ricordate Shine a Little Love? Need Your Love? Questa canzone che abbiamo sentito che era Last Train to London, poi c'era anche Wishing, c'era On the Run, ma veramente, ma un sacco di belle canzoni. Se non avete questo disco, compratevelo, perché una volta almeno a settimana c'è da ascoltare la musica dell'Electric Eye Orchestra. Se voi non volete comprarvi il disco degli Electric Eye Orchestra, allora ascoltate il Golden Classic, perché noi una volta a settimana più o meno passiamo una canzone degli Electric Eye Orchestra. Quindi appuntamento fisso, mi raccomando, su questa radio. Torneremo tra qualche istante ancora con un sacco di bella musica.

0: Beh, diciamo che questa era una delle più orecchiabili dell'intero album, quello che si chiamava Take It Off. Diciamo, dobbiamo quasi sforzarci a dire che era una grandissima canzone, perché rispetto alla loro produzione musicale, qua si scema un pochettino la situazione. Erano un pochettino più bravi, forse? Meno commerciali? Dai, possiamo dire in questo modo. Vabbè, album che ricordiamo per Stage Fright, per So Fine, per Born Hard, ma poi per il resto, ma così così, dai. L'abbiamo ascoltata insieme nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic, che in questo caso ci riporta sulle grandi note di un personaggio meraviglioso. Sentila qua che bella che è questa canzone.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

è stato uno dei primi a dichiarare la sua omosessualità negli anni quando ancora era un po' un tabù, quindi insomma ha avuto un grande coraggio. In effetti lo si notava anche dal suo modo di cantare, con questa sua voce un po' particolare che però entrava dentro le persone, entrava nell'anima. Qui stiamo parlando di un album che si chiamava Sell My Soul, un album che era uscito nel 1980. Canzone questa bellissima, che è quella che apre il lavoro, che era I Need You, però c'è da ricordare anche Change Up e I'll Dance to Death, che sono altri due bei pezzi che un giorno o l'altro rientreremo a ascoltare nel nostro appuntamento che va avanti con la musica. Allora, quando io sono particolarmente giù di corda, e in questo momento lo sono perché so che il Golden Classic sta per arrivare quasi alla fine, manca ancora un pochettino più della metà, ma non è questa la verità, poi un giorno ve lo dico. Beh, ho bisogno di tirarmi su il morale, la vita, e allora cosa faccio? Beh, mi ascolto la musica di Salsa Orchestra.

canzone che aveva fatto una bella canzone che era veramente importante del 1980, quella che era You Gave My Love, e probabilmente è anche quella che conoscono tutti quanti, You Gave Me Love, perché mai un'altra cosa, non c'entra niente. Poi invece siamo andati su un album che era Think Positive, 1982, con Somebody Tell Me What To Do, sempre con il gruppo di Crown e Zaffera, formazione che era composta, come era usanza di quegli anni, essere in tantissimi componenti, magari quattro chitarristi, un bassista,

Crown e Zaffera, ma tante altre che ci sono state e che hanno fatto scoprire questo genere musicale ai giovanotti di quel tempo. Qui si va veramente alla grande, è vero, ma no, una bellissima canzone questa qua. Poi magari un altro giorno li ritroveremo con qualcos'altro, anche perché nel Golden Classic quello che mi passa per la mente entra a far parte della diretta, quindi ci può stare tranquillamente. Adesso vi lascio sulla prossima canzone che ci porterà un attimo

potremmo stare 5 minuti a parlare della musica degli Earth, Wind & Fire, perché hanno fatto, ma quante canzoni hanno fatto di belle? Volete saperne qualcuna? Beh, una delle più leggendarie è quella che si chiama September. Poi, vabbè, un po' più vicino a noi, Boogie Wonderland, che insomma sono pezzi mica male. Per arrivare poi anche a questo album, che era quello che si intitolava Rise, uscito nel 1981. Album che io ho definito in alcuni casi anche veramente un grande capolavoro, perché in questo disco, come si usava a dire, in questo 33 giri, perché ai tempi era ancora un 33 giri, c'era Let's Groove, che era la canzone più bella in assoluto dell'album. Però io ero un amante spudorato di Evolution Orange, che era un pezzo che chiudeva il lato di, di quel disco 33 giri. C'era anche Changing Times, che mi piaceva un sacco. Però oggi siamo andati su I Have Nog, pezzo che abbiamo sentito nel nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Magari è meglio non ricordarlo tanto, ma è meglio anche ricordarlo a volte. Beh sì, dai, qua andiamo veramente alla grande con i Modulations.

0: nella testa un pezzo di una canzone, ma non mi viene in mente il nome. Mannaggia. È un po' il caso di questa canzone qua, del gruppo di Modulations, che abbiamo sentito con questo pezzo che arriva tantissimo tempo fa. Formazione che aveva fatto musica anche insieme a Mother, Father, Sister and Brother. Formazione che era nata guidata da Glenn Jones, altro grande personaggio della musica funk e soul. Che bei personaggi oggi, mamma mia. Va bene, dai, I can fight your love. Questo era quello che dicevano loro nel corso di questa bella canzone. Partiamo ancora con un pezzo di quelli dance o torniamo un po' sulla retta via e vi faccio sentire un bel pezzo con Elton John e Kiki D? Dai, la scelta è per questa seconda qua, li sentiamo insieme. Belli questi qua. Lui aveva cantato due belle canzoni insieme a Kiki D. Questa è una delle due. Don't Go Breaking My Heart.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

sta per arrivare quasi alla conclusione. Mi è venuto in mente qual era la canzone che volevo farvi sentire perché mi girava nella testa, ed è questa qua. Quella di Modulation aveva la base musicale che era questa qui, leggermente meno veloce, però era questa che canta Charo.

nel 1977. Primo album di Charo insieme a Salsol Orchestra. Chi sono questi? Questi sono quelli che hanno fatto un sacco di bella musica. Un giorno o l'altro faremo una trasmissione dedicata completamente alla musica di Salsol Orchestra, perché veramente viene da i brividi a sentire quello che hanno proposto. Va bene, Dance a Little Bit Closer era la canzone che apriva l'album, però ce n'era un'altra che chiudeva, che è stato un altro grande successo di questa formazione, anzi di questo duo, in questo caso Charo. Volete sapere un pochettino lo pseudonimo di Maria del Rosario Pilar Martinez Molina Baiza? Tutto per dire Charo, nome un po' complesso, magari a volte ci si può anche dimenticare di chiamarla, ma forse lo si fa anche di proposito. Va bene, dai, l'abbiamo sentita, per arrivare quasi alla conclusione di questo nostro appuntamento, che ora prende la forma della musica di Sylvester. Pochi minuti, ma buoni, di You Make Me Feel.

0: Il tempo corre tiranno e io non sono riuscito a stare dietro, perché volevo proporvi un'altra bella canzone per chiudere il nostro Golden Classic, e invece purtroppo per motivi di tempo non lo posso fare. Però sappiate che il Golden Classic torna ancora su questa radio, e insieme alla voce del sottoscritto Marco De Vice arriverà anche un sacco di altra bella bella musica. Dai, noi ci sentiamo quindi ad un prossimo appuntamento per farvi sentire la più bella musica degli anni 70 e 80. Grazie di essere stati qua insieme a me, malgrado oggi la mia voce sia un po' così così. Ci risentiamo, eh? Ok? Preparatevi per altra grande bella musica che arriverà nei prossimi appuntamenti. Ciao ciao!
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio punto, semplicemente ovunque. Spot.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot. Sono le 16 e 8 minuti.
4: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
4: Giovedì 9 luglio, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, tre persone sono rimaste uccise. La prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X il capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Ucraina, nella notte l'esercito di Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social e media mostrano fiamme e fumo nero che si sono alzati da un deposito. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale ha confermato l'attacco ad un impianto industriale non specificato. Passiamoci in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740 e 6.740. Le persone estratte vive dalle macerie. La presidenta interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse. Per i bambini non giocare, stare all'aperto, in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma. Pensa che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura, voliamo in America e mondiali. Per quanto riguarda la preparazione della partita, non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismaël Salibari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, ha assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente.

Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili e se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Negli anni Ottanta andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuseau dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre ai piedi sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 4 minuti.
5: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività.

0: è una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione in questo giovedì 9 luglio, al microfono Giuliano Ferrigno. Medio Oriente in primo piano. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. La prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X il capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Ucraina, nella notte l'esercito di Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social e media mostrano fiamme e fumo nero che si sono alzati da un deposito. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale ha confermato l'attacco ad un impianto industriale non specificato. Passiamoci in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740 e 6.742 le persone estratte vive dalle macerie. La presidenta interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse. Per i bambini non giocare, sostare all'aperto, in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma, pensa che il padre riuscisse a intervenire in tempo finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura voliamo in America e mondiali. Per quanto riguarda la preparazione della partita non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismaël Saribari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati nella zona di Milano, in colonnamenti dovuti al traffico intenso sul tratto urbano della A4 tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. Trafficate anche le tangenziali di Milano. Fine poi sulla A7 Milano-Genova dalla barriera di Milano alla tangenziale Ovest. Lavori questa notte sulla A8 Milano-Varese. Tra le 21 e le 5 di domani chiuso il tratto tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra le 22 e le 5 verrà chiusa la carreggiata direzione Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
5: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
4: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
6: Bentornati amici, bentornati al centro della musica questo giovedì 9 luglio 2026. Naturalmente io sono Angelo Moscara, 60 minuti di buona musica con la trasmissione Al centro della musica. L'ho già detto, beh, lo ridico: Al centro della musica. Voglio che si ricordi, ma ormai la sapete tutti, la conoscete tutti, la mia trasmissione. Bene, è una trasmissione con delle notizie, beh, anche della con delle notizie sempre interessanti, ma è anche una trasmissione con all'interno della buona e della ottima musica. E allora perché non cominciare subito con Bruno Mars? Il brano si chiama Risky Toll.

0: aspettiamo tutti quanti al mega concerto di Milano, dove sarà sold out questo grande artista che porta il nome di Bruno Mars, che abbiamo ascoltato quest'oggi qui al Centro della Musica con Angelo Moscara qui da Radio Punto. Quest'oggi, giovedì 9 di luglio 2026, facciamo gli auguri a Lino Banfi e poi Veronica Gentili e Tom Hanks. Il 9 luglio 1999 Jovanotti è in testa alla hit parade italiana con il brano Per te. La canzone è dedicata alla figlia Teresa, nata il 13 dicembre 1998 dall'unione con Francesca Valiani. Il videoclip del brano prodotto per la canzone è stato pubblicato il 13 marzo 2008 tramite il canale dell'artista ed è stato il secondo video di Jovanotti presentato sulla piattaforma Vivo dopo il brano Non m'annoio.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città,

Primo appuntamento per Radio.Classic per quanto riguarda Asha Putli. L'abbiamo ascoltata con il brano The Devil's Loose, un brano tipicamente anni 70, come d'altronde sono tutti i brani di Radio.Classic, che li potete ascoltare naturalmente ogni ora, ne potete ascoltare due. E come? In FM 88.15, 89.10, 88.8 e poi in sonorità digitale, cioè in DAB Plus su tutta la Lombardia e su parte dell'Emilia Romagna e del Piemonte. Dopodiché potete anche vedere Radio Punto, in che modo? Sempre con una Smart TV collegata ad internet, andate nel nostro sito, cliccate Radio Punto TV e vedrete i nostri colori e sentirete la nostra musica. Vi faranno compagnia anche in televisione, ve lo faranno compagnia anche sul telefonino col vostro smartphone, vedrete la nostra televisione sempre dal sito e nella stessa maniera col computer su radiopunto.it, anche lì siamo visivi col nostro televisore. E il nostro numero di WhatsApp è il 379 100 2645 per poter interagire con noi. Adesso ascoltiamo una Jerry Halliway anni 90, Michico Latino.

0: una star degli anni 90, Jerry Halliway, appunto, con questo brano Micico Latino fece un grandissimo successo, come lo fa adesso appunto Harry Styles, che è il personaggio del momento. Pensate, camicia bianca, cravatta d'ordinanza, la sua divisa del tour Together Together. Harry Styles ha battuto il record di concerti al Wembley Stadium di Londra e venerdì 3 luglio, quando ha raggiunto l'undicesima data della sua residence londinese, che si chiude il 4 con il concerto numero 12, si è commosso sul palco. Le immagini dell'ex One Direction, visibilmente emozionato con le lacrime agli occhi, sono state catturate dal pubblico e sono rimbalzate velocemente sui social. Era emozionatissimo per il successo ottenuto, perché lo merita, dai, lo merita veramente. Noi diamo lo spazio al traffico. Radio Punto,
1: semplicemente ovunque. Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati nella zona di Milano, in colonnamenti dovuti al traffico intenso sul tratto urbano della A4 tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione Venezia. Trafficate anche le tangenziali di Milano. File poi sulla A7 Milano-Genova dalla barriera di Milano alla tangenziale Ovest. Lavori questa notte sulla A8 Milano-Varese. Tra le 21 e le 5 di domani chiuso il tratto tra Solbiate e Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Sulla 9 Milano-Como-Chiasso tra le 22 e le 5 verrà chiusa la carreggiata direzione Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.

secondo appuntamento con Radio Punto Classica. Avevamo qui con noi il maestro Lucio Battisti con il brano Mi ritorni in mente, brano stupendo.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up

personaggio del momento, non solo musicale, ma per il suo matrimonio, è Taylor Swift, che l'abbiamo appunto vista molto indaffarata per il suo matrimonio. Le sue foto e le sue dichiarazioni sono rimbalzate su tutti i social. Sì, perché i social sono diventati i protagonisti un po' di ogni artista e di tante cose. Su Facebook c'è il torneo per stabilire il miglior film della commedia italiana. La pagina si chiama Largo Arenula 2 e conta per ora 300.000 follower, da Febbre da Cavallo, Amici Miei e poi Verdone, Pozzetto, Bud Spencer, Terence Hill. Largo Arenula 2 è un celebre indirizzo di Roma diventato iconico nel cinema italiano come abitazione del conte De Simone, detto Erpomata. Il film cult Febbre da Cavallo. Il torneo consta di 64 film scelti tra i più importanti dell'unico decennio preso in considerazione, ovvero degli anni 80, quindi dall'80 all'89. Interessante questa cosa. È arrivato il momento del disco estate.

0: disco estate per quanto riguarda Robert Miles. Il brano porta il titolo di Children, lo abbiamo ascoltato quest'oggi in questo giovedì 9 luglio 2026 a Radio Punto con Angelo Moscara, ed è proprio con questo brano, col disco estate, perché siamo in piena estate, che vi saluto e vi lascio in compagnia di Lilia. Io vi aspetto naturalmente domani dopo le ore 17 sempre qui da Radio Punto e sempre qui al Centro della Musica. Ciao ciao da Angelo Moscara, ciao.
1: Radio Punto.
2: Se il mondo assomiglia a te.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
0: Spot.
3: Sono le 18 e 2 minuti.
4: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. Per la prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X il capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Ucraina, nella notte l'esercito di Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social e media mostrano fiamme e fumo nero che si sono alzati da un deposito. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale ha confermato l'attacco ad un impianto industriale non specificato. Passiamoci in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740 e 6.742 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse, per i bambini non giocare e sostare all'aperto, in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma, pensa che il padre riuscisse a intervenire in tempo finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura, vogliamo in America i mondiali per quanto

0: Dalla preparazione della partita non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismaël Saïbari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, ha assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
3: Buonasera a tutti, siamo su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia e questo è Slow Time, come sempre a quest'ora. Anche questa sera vi accolgo nella puntata che promette molto molto bene. Saluto Angelo Voscara, fino ad ora è stato con noi. Ciao Angelo, con la sua al centro della musica. Qui la musica, come sempre ragazzi, non mancherà. Ci saranno i successi degli anni 70, 80, 90, in brani attuali, insomma tutto e di più. Ma solo quella bella, quella che fa stare bene, la musica è presente ovviamente. E poi ci saranno 2 appuntamenti con Radio Punto Classic, ci saranno 2 argomenti che discuteremo all'interno di quest'ora che passeremo insieme, ci saranno 2 dischi estate, insomma tutto e di più per il vostro divertimento, tutto per voi cari ascoltatori. In questo caldo, questa estate bollente, noi cosa ci manca? Un po' di freschezza, un po' di brani frizzanti. E infatti direi di iniziare proprio con un brano così, un brano molto frizzante e molto divertente di Willy Peyote, che si intitola Kodak. Buon ascolto.

0: senza di te.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Ma che bel inizio davvero. Siamo partiti con il piede giusto, sicuramente con il brano di Willy Peyote e Kodak. Ma cosa fate quando avete un attimo di tempo libero? Questa è la domanda della nostra prima parte. Perché ci sono quelli che adorano andare nei musei, conosco queste persone. Questa è un'attività che si presta molto bene quando c'è brutto tempo o quando fa caldo, ad esempio. Fa troppo caldo come adesso. Ma la cosa bella dei musei è che ce ne sono così tanti tipi che ce ne sono per tutti i gusti ormai. Un museo può contenere qualsiasi oggetto d'arte, sta a noi scegliere cosa ci piacerebbe vedere di più: musei dell'arte classica, moderna o qualsiasi altra cosa. Insomma, sapevate che ogni anno scegliessero il miglior museo europeo dell'anno? E non sapevo neanche io. E adesso sì, è proprio così. Anche quest'anno lo hanno già scelto. Tra poco scopriamo chi ha vinto stavolta. A tra pochissimo.

questo è radio.classic, che non ci delude mai, ci regala sempre bellissimi brani, non solo bellissimi ma proprio leggendari. Infatti anche questa volta è stato così, abbiamo ascoltato Bob Marley con la sua Is This Love, Is This Love, mamma mia che emozione, che ricordi gli anni 70, bellissimi brani davvero. Ma la domanda è: vi piace andare nei musei? Magari non a tutti piace, però talvolta alcuni musei non sembrano neanche musei, così tanto sono particolari, ed è proprio la particolarità che fa vincere i premi di solito, come sappiamo, e ne stiamo parlando perché quest'anno, come ogni anno, è stato scelto il museo che merita il premio European Museum of the Year Award, il museo europeo dell'anno insomma. È un riconoscimento molto prestigioso introdotto dal Consiglio d'Europa. Il museo europeo dell'anno deve essere appunto originale, innovativo e accessibile a tutti. Ma quindi chi ha vinto questo premio? Quest'anno il museo Den Gamle By in Danimarca, così si chiama. Vediamo un po' com'è questo museo. Innanzitutto c'è da dire che è un museo a cielo aperto e ha tante installazioni interattive. La cosa bella è che il museo racconta la storia della città. Ci sono delle voci narrative che parlano della migrazione, l'emancipazione e altri eventi storici. Poi si possono anche vedere gli edifici storici, case, botteghe, le collezioni di orologi, ceramiche e altri oggetti della storia danese. Quindi tanta, tanta roba. Ci sono anche le opere moderne, futuristiche talvolta. È come se fosse un villaggio vivente che collega il presente e il futuro al passato. Quindi sarà stato proprio questo motivo di aver scelto il museo Den Gamle By in Danimarca come il museo europeo dell'anno. Eh sì, può essere, sicuramente. Quindi un altro luogo da visitare, da aggiungere nella nostra

0: che abbiamo ascoltato La Meraviglia, che si intitola Magnolia. È un singolo del gruppo musicale italiano Negrita, pubblicato il 9 maggio del 2003 come terzo estratto dal primo album di raccolta Ehi Negrita. Che bel ricordo, 2003, pensate un po', ormai sono passati 23, la matematica non è il mio forte sicuramente. Ragazzi, la cosa bella che abbiamo scoperto è chi ha vinto il premio del Museo Europeo dell'anno. Ha vinto il museo Dan Gammelby in Danimarca, perché comunque è il museo a cielo aperto, ha tantissime installazioni interattive, e la cosa più bella di questo museo è che racconta la storia danese. Ci sono tanti oggetti, le case, edifici, botteghe, storici, e ci fa proprio vivere la storia di Danimarca, e ci sono anche delle installazioni futuristiche, quindi collega proprio il passato al futuro e anche al presente. Insomma, è un museo sicuramente molto interessante, molto interattivo, e come abbiamo detto sarebbe da visitare. Sono troppe cose belle in questo mondo, come facciamo ragazzi, come facciamo a trovare del tempo e denaro per tutte queste meraviglie? Quando possiamo dobbiamo farlo, sì, dobbiamo viaggiare in tutto il mondo. Ragazzi, su questa nota noi ci fermiamo solo per un po', solo per un attimo, perché Slow Time torna con la seconda parte tra pochissimo. Sono Lilia e ora ascoltiamo Infotraffico AC Lombardia. A dopo.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, traffico intenso nella zona di Milano sull'A4 con code tra Viale Certosa e Pero verso Torino e tra Viale Certosa alla barriera di Milano Est direzione Venezia. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tre tangenziali milanesi. File poi sull'A7 Milano Genova dalla barriera di Milano alla tangenziale Ovest. Si lavora di notte sull'A8 Milano Varese, tra le 21 e le 5 di domani chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Lavori notturni anche sulla 9 Milano Chiasso, tra le 22 e le 5 di domani chiusa la carreggiata direzione Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Abbiamo tirato fuori questo successone di Maneskin Valentine, molto sensuale, molto emotivo, che ci evoca tanti, tanti ricordi e anche tante emozioni, come d'altronde tutti i brani qui su Radio Punto. Amici, bentornati, state ascoltando Radio Punto, questo è Slow Time, sono Lilia. Abbiamo appena aperto la nostra seconda parte, ragazzi. In queste parti ci aspettano ancora tante sorprese, ma se volete sapere una cosa interessante, se volete ascoltarci in tutto il mondo, allora andate sul nostro sito radio.it e potete ascoltarci sia in audio sia in video, e questa è una cosa molto molto carina. E se siete in macchina, state girando la città, allora cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, e come sempre in DAB Plus in tutta Lombardia. Per iniziare la nostra seconda parte alla grandissima, possiamo aprirla con, anzi proseguire con il nostro appuntamento di Radio Punto Classic. Torna ogni mezz'ora, anche questa volta è così, e c'è una meraviglia da scoprire tra pochissimo, proprio ora, sta arrivando adesso. Buon ascolto.

0: way to heaven.
1: Una bella sorpresa che abbiamo appena ascoltato grazie a Radio.Classic. Stairway to Heaven, avete riconosciuto chi sono? Sì, ditemi la verità, sicuramente conoscete benissimo chi sono, sapete benissimo, Led Zeppelin. Sì, ovviamente. E allora ragazzi, quante volte abbiamo detto che l'intelligenza artificiale potrebbe sostituirci? A proposito dell'intelligenza artificiale, sì, c'è questa paura, diciamo un po' di ansietta, però la verità è che non potrà mai sostituirci completamente, o meglio, non in tutto. Nelle cose dove serve la propria personalità, una parte umana, diciamo, mai. Come quando si vede, quando il testo è stato fatto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, si vede subito perché è privo d'anima, troppo perfetto o troppo secco, senza emozioni. E non ci trasmette nessuna emozione un testo così. D'altro canto, non possiamo ignorare il fatto che comunque ci potrebbe influenzare in un certo modo, ma come? Tra poco lo scopriamo.

0: Sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

sono stati ABC a regalarci un'emozione veramente bella con The Night You Murdered Love. E ora stiamo parlando dell'intelligenza artificiale, la fatidica intelligenza artificiale che è amata da alcuni comunque e odiata dagli altri, ma non importa se la amate o la odiate, dobbiamo renderci conto che ormai fa parte delle nostre vite quotidiane. Beh, sì, stiamo imparando pian piano ad accettare questo fatto, a conviverci e a utilizzarla ogni tanto. C'è molto utile in alcuni casi, però purtroppo potrebbe avere un'influenza negativa sulla nostra volontà di imparare le cose, proprio per il fatto che è molto semplice chiedere all'intelligenza artificiale di fare certe cose, come per esempio comporre un testo. Ma questo non riguarda solo i compiti così semplici, bensì anche i lavori molto più di concetto, come quelli degli operatori sanitari, per dire. C'è stato uno studio il quale ha dimostrato il seguente: dopo aver iniziato ad usare l'intelligenza artificiale per svolgere alcuni esami ai pazienti, poi si sono peggiorati nelle loro mansioni quando non potevano più usarla. Comunque la stessa cosa si è evinta anche con le persone di altre professioni, non solo operatori sanitari. E cosa significa? Significa che l'uso dell'intelligenza artificiale durante lo svolgimento delle mansioni ci rende meno intelligenti, come dire. Sì, perché diventiamo più pigri, e questo ha una spiegazione logica. Il nostro cervello, come qualsiasi altro muscolo, ha bisogno di un allenamento, per cui se non lo facciamo mai allenare diventa più debole. E va bene usare l'intelligenza artificiale ogni tanto, ma usiamo anche la nostra testa, ragazzi.

0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
0: Spot.
2: Abbiamo ascoltato una meraviglia grazie al nostro appuntamento con il disco Estate. Easy Lady, questo è tra l'altro ufficialmente il singolo di debutto della grandissima Ivana Spagna, pubblicato su 45 giri dall'etichetta discografica CBS nel 1986, nel lontano 86, e che comunque anticipa l'album Dedicated to the Moon del 1987. Pensate un po', tanti anni fa, e queste meraviglie sono sempre qui su Radio Punto. Abbiamo scoperto una cosa che potrebbe anche non piacerci sicuramente, perché gli scienziati hanno fatto uno studio curioso, hanno svolto questo esperimento e hanno scoperto che l'uso dell'intelligenza artificiale ci rende meno intelligenti. Purtroppo è così. Innanzitutto ci rende più pigri, perché tante cose se fa l'intelligenza artificiale non le facciamo noi, e poi come risultato possiamo anche diventare meno intelligenti, perché se usiamo sempre meno il nostro cervello, chiaramente, come in qualsiasi muscolo, si atrofizza, si diventa più debole, per cui è molto importante usarlo sempre, usare la nostra testa e non solo l'intelligenza artificiale. Speriamo che in futuro lo ricorderemo sempre. Amici, su questa nota noi dobbiamo salutarci, la nostra puntata è arrivata alla fine. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata, anche di questo giovedì 9 luglio, e noi ci sentiamo come sempre domani qui su Radio Punto dalle ore 18. Buona serata, ciao ciao ciao.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buonasera dalla redazione Studio Giugano Ferrigno. Le notizie che arrivano dall'estero in apertura di giornale. Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. Per la prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X il capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti.

0: Stati Uniti, in risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Ucraina, nella notte l'esercito di Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si sono alzati da un deposito. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale ha confermato l'attacco ad un impianto industriale non specificato. Passiamoci in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740 e 6.742 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse. Per i bambini non giocare, sostare all'aperto in generale, non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma. Pensa che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura, vogliamo in America i mondiali. Per quanto riguarda la preparazione della partita, non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismaël Salibari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, ha assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, sulla 4 Milano-Venezia, incidente con code tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Ci spostiamo nella zona di Milano e restiamo sulla 4, ma lungo il percorso urbano, dove per traffico intenso e incidente si sta in coda tra la tangenziale nord e Cormano in direzione di Torino. Altre code dovute solo al traffico intenso tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia. Trafficate la Milano Meda e la Milano Lecco in uscita dalla città e le tangenziali milanesi. File sulla 7 Milano Genova dalla barriera di Milano alla tangenziale ovest. Code a tratti sulla A8 dei Laghi tra Lainate e Legnano verso Varese. Incidente con disagi al traffico sulla statale 36 Milano Lecco. Ci sono code altezza Nibbiolo verso Milano. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì inizialmente stabile, ben assolato da nord a sud. Nella seconda parte del giorno poi si avvicina una nuova perturbazione che inizierà a portare dei temporali localmente anche intensi sui settori alpini e sull'Appennino centro-settentrionale. Qualche fenomeno verso sera sconfinerà anche sulla Val Padana. Le temperature massime diurne risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e al nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto della penisola. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: porti ovunque.
1: L'antica saggezza della nonna trova nella scienza una spiegazione elegante. L'acqua salata non è solo un disinfettante, ma agisce grazie all'osmosi per ridurre rapidamente il gonfiore. In una soluzione salina ipertonica, più concentrata all'esterno delle cellule, l'acqua viene richiamata fuori dalle cellule stesse, alleviando il rigonfiamento e il fastidio. Il principio è semplice. L'acqua si sposta spontaneamente attraverso una membrana semimpermeabile da una zona a minore concentrazione di sale a una più concentrata, cercando un equilibrio. Basta un esperimento casalingo con una patata immersa in una soluzione salina per vedere visivamente questo fenomeno. La parte a contatto con il sale si sgonfia perché l'acqua cellulare è uscita. Questo piccolo gesto domestico, tramandato da generazioni, si rivela un perfetto alleato della salute. Un rimedio naturale che unisce tradizione e principio scientifico, con un effetto concreto e immediato.

0: Radio Tunisia.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplice,

0: 7 e 58 minuti.
1: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. Per la prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono

0: verificato. Passiamo oggi in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740, 6.742 le persone estratte vive dalle macerie. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia, la Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse. Per i bambini non giocare, sostare all'aperto, in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma, pensa che il padre riuscisse a intervenire in tempo finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura vogliamo in America i mondiali. Per quanto riguarda la preparazione della partita non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismaël Salibari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, ha assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
2: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì inizialmente stabile, ben assolato da nord a sud. Nella seconda parte del giorno poi si avvicina una nuova perturbazione che inizierà a portare dei temporali localmente anche intensi sui settori alpini e sull'Appennino centro-settentrionale. Qualche fenomeno verso sera sconfinerà anche sulla Val Padana. Le temperature massime diurne risulteranno più elevate sulle centrali tirreniche e al nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37 gradi, qualche grado in meno invece sul resto della penisola. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: In tutto il mondo. In tutto il mondo. In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, ancora disagi per incidente sulla 4 Milano-Venezia. Code di 5 km tra Rovato e Palazzolo in direzione di Milano. Code a tratti ma per traffico sempre sulla 4 tra Peschiera e Montebello verso Venezia. E in direzione di Venezia code a tratti anche sul percorso milanese della 4 tra Curmano e la barriera di Milano Est e poi verso Torino tra la tangenziale Est e Viale Certosa. Ancora trafficate le tangenziali milanesi. File poi sulla 7 Milano-Genova dalla barriera di Milano alla tangenziale Ovest. Code a tratti sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Legnano verso Varese. Lavori questa notte proprio sulla 8 Milano-Varese. Tra le 21 e le 5 di domani chiuso il tratto tra Solbiate Arno e il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. Sulla 9 Milano-Chiasso tra le 22 e le 5 chiusa la carreggiata direzione Svizzera tra Como Centro e Chiasso. Ed è tutto da Sonia Cerquetani, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.

0: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: Spot.
2: Dalla domenica a giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
3: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

0: Siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Lou Reed, oltre ad essere un grande cantautore statunitense, è stato un poeta urbano, voce graffiante, icona rock eterna. Lui stesso narrava che i suoi genitori lo sottoposero ad elettroshock negli anni dell'adolescenza a causa della sua depressione ed ansia cronica, manifestatesi durante il suo primo anno al college.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

0: 53 minuti.
1: Seconda notte di attacchi statunitensi sull'Iran, colpiti ponti, depositi di petrolio russo attaccati da droni ucraini, aperta un'inchiesta sul vasto incendio a Milano, anche oggi finestre chiuse, questo ma anche i mondiali di calcio, tra pochissimo, dopo una pausa.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti 2 ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. Per la prima volta dal cessato il fuoco sono state attaccate infrastrutture iraniane. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di realtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X il capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi in Kuwait e Bahrain con missili e droni. Nei paesi hanno risuonato le sirene d'allarme antiaeree e sono state udite esplosioni. Ucraina, nella notte l'esercito di Kiev ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si sono alzati da un deposito. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale ha confermato l'attacco ad un impianto industriale non specificato. Passiamo oggi in Venezuela, è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno. Lo ha comunicato il presidente del Parlamento e il capo Stato Maggiore Rodriguez, secondo cui i feriti sono 16.740 e 6.742 le persone estratte vive dalle macerie. La presidenta d'interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinare gli interventi di ricostruzione dopo il doppio terremoto. Torniamo in Italia, la procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento. Secondo le prime informazioni, l'incendio sarebbe partito da un container e si sarebbe allargato nella struttura. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse. Per i bambini non giocare, sostare all'aperto in generale, non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Le prime rilevazioni effettuate da ARPA non indicano il bisogno di ulteriori misure. Ancora cronaca, un bambino di 1 anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia la cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma, senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro l'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza in ospedale, dove poi è deceduto. In chiusura vogliamo in America i mondiali. Per quanto riguarda la preparazione della partita, non ci saranno sorprese. Chi ha analizzato i nostri incontri sa che abbiamo una chiara idea di come vogliamo giocare. Lo ha detto l'allenatore del Marocco in vista del match dei quarti con la Francia. Ismaël Saribari non sarà disponibile dopo l'infortunio nella partita con il Canada. A chi gli ricordava che il Marocco è stato sconfitto nella semifinale in Qatar proprio dalla Francia nel 2022, l'allenatore ha risposto: ogni partita è diversa e non sarà come 4 anni fa. La Francia sarà anche la favorita, ma noi faremo tutto il possibile per vincere, ha assicurato l'allenatore. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotti

0: cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: Spot.

0: Franco
1: all'autoradio,
0: Dante e Fabrizio.
1: Buona pedalata a tutti, ragazzi.
2: E ben ritrovati dalle frequenze di Radio Punto con Musica dall'Ammiraglia, la trasmissione del giovedì che parla di musica e di ciclismo. Oggi 9 luglio del 2026, una serata decisamente calda.
0: Decisamente calda, e siamo stati attaccati anche dai fratelli Pipistrelli che hanno tentato di prendere il nostro posto in radio, ma ce l'abbiamo fatta.
2: Il cugino di Batman è entrato.
1: Una rata vuloira. Esatto. In piemontese si dice rata vuloira.
2: Vabbè, ce l'abbiamo fatta a farlo uscire, o meglio, ha deciso lui di uscire. Sì, poche parole.
1: Va bene. Questa sera con la nostra Miraglia siamo in Spagna. C'è stata questa settimana, fine settimana scorsa, la partenza del Tour de France, due tappe a Barcellona con arrivo al Montjuïc, una collina mitica e mistica per il ciclismo anche per noi italiani. Lo scopriremo dopo, nei prossimi interventi.
0: Per quanto riguarda la musica, invece, una playlist preparata magnificamente da Fabrizio, a parte un brano che poi vi dirò, per il resto sono tutti pezzi meravigliosi. Cominciamo col film, Fabrizio.
2: Allora, cosa ha ispirato la playlist di oggi? Qualche settimana fa, il 27 giugno e soprattutto qualche anno fa, del 1980, è stato il periodo di grandi concerti, ma in quella data 60.000 cuori a San Siro, 60.000 ed era tutto esaurito perché non c'era ancora il terzo anello, evidentemente, a San Siro. Il concerto era quello di Bob Marley. Mi ha ispirato questo concerto per la differenza rispetto a tutti i concerti che ci sono oggi, di cui si parla. C'è stato quello di Ultimo, questi ultimi giorni, 250.000 spettatori, eccetera. Era appunto il 27 giugno 1980 e il concerto di Bob Marley iniziava con questa Natural Mystic, Bob

0: E questo è stato un po' il brano di apertura ideale per quel concerto, un brano che faceva parte dell'album Exodus, che è stato un po' il simbolo della rinascita e il messaggio spirituale di Bob Marley. Per cui
1: direi la canzone perfetta, perché Fabrizio la citano come un pezzo che si diffuse come un vento caldo, e stasera è ideale, direi.
0: Diciamo che abbiamo la sensazione corporale e
1: vento caldo dell'estate. Esatto. Sta portando via, ma qua
0: grande Alice
1: ci porta via da nessuna parte.
0: Bene, allora okay. Franco.
1: Montjuïc, allora, Franco.
2: Montjuïc è la collina di Barcellona.
1: Collina che con spalle al mare è a est e a est.
2: Non so, Dante, sei stato est. Te, sei appena stato e raccontaci.
1: No, è a sud di Barcellona.
2: Quindi la collina di Barcellona, diciamo, dove è nato forse anche il primo nucleo storico di Barcellona, il primo insediamento storico. Due tappe, il Tour de France dedicate alla collina del Montjuïc e alla salita del Montjuïc, che è una salita un po' particolare, dopo la descriveremo anche dal punto di vista tecnico, ma per noi italiani due volte si è disputato il campionato del mondo del Montjuïc a Barcellona sul Montjuïc. Il primo anno era nel 1973 e noi italiani abbiamo un felice ricordo, molto felice, in quanto Felice Gimondi diventò campione del mondo.
1: Olè.
2: Battendo in volata Martens, Ocaña e Merckx, erano in quattro in fuga, quattro ciclisti fortissimi di quell'anno 1973. Ocaña quell'anno vinse il Tour, Merckx era uno che aveva già vinto
1: grandi
2: il Tour mondiale.
1: Grandi biglie, Franco,
2: grandi biglie fare sì. Tutte le sigle.
1: Sì.
2: E Gimondi, c'erano i due belgi, Martens e Merckx, che sembravano essere favoriti. Però un po' si disse che Martens era un po' il belga emergente, Merckx non voleva che vincesse Martens in volata, no, non era radicale. E quindi a un certo punto Gimondi approfittò quasi della rivalità dei belgi e riuscì a imporsi e avere la rivincita dal mondiale di Mendrisio del 1971, dove invece Merckx batté in volata Gimondi. Per cui Gimondi si prese una delle grandi vittorie nei confronti del cannibale Merckx. Un piccolo aneddoto. Tra i vari partecipanti italiani, qui il quinto fu Zotemel, che ha staccato di un minuto e mezzo, e gli altri partecipanti italiani arrivò a nono Poggiali, dodicesimo Paolini, quattordicesimo Bitossi, ma correva anche Marcello Bergamo, che è quello che ci
1: mitico,
2: ogni tanto ci fornisce l'abbigliamento sportivo,
1: esatto,
2: dietro pagamento comunque cospicuo.
1: Come,
2: no?
1: Come giusto che sia.
2: Come giusto che sia, non perché sia sponsor o qualcos'altro.
0: Allora, dopo il primo pezzo che è stato il brano d'apertura del concerto di Milano di Bob Marley, oggi nella nostra playlist andremo attraverso tutta una serie di artisti che sono stati influenzati da Bob Marley, nonostante loro spesso fossero artisti che avevano come caratteristiche generi musicali un po' differenti. Il secondo brano che ascoltiamo infatti è un brano di Eric Clapton. Eric Clapton, rock, blues.
1: È un brano di Marley, cover di Eric Clapton.
0: Esatto, sì. Si chiama Eric Clapton con una cover di Marley ed è stato un po' il brano che ha reso famoso Bob Marley per il grande pubblico rock. La cover di Eric Clapton del 1974 si intitola I Shot the Sheriff. I shot-

0: le mitiche salite del ciclismo raccontate da Franco.
1: Tra le rose di questo giardino.
2: Bene, ecco, saliamo, bene, bene, bene. L'abbiamo detto prima, una delle mitiche salite di questo ciclismo è la collina del Montjuïc. Solitamente io faccio salite che ho fatto in bicicletta, questa però devo dirvi la verità, io in bicicletta non l'ho fatta. Posso dire di averla fatta con un pullman, perché in gita scolastica a Barcellona, in quinto superiore, la facemmo in pullman, però non so se vale da un punto di vista sportivo.
3: Vabbè, diciamo che ci sei stato fisicamente,
2: ecco.
3: Dai.
2: Allora, le caratteristiche tecniche sono uno strappo di 2,5 km circa, ma che agli ultimi 900 metri che lo contraddistinguono, perché le pendenze superano il 10%, gli ultimi 600 metri abbiamo tratti superiori al 13% con una pendenza media del 12%, e quindi questo fa sì che, ripetuto in un circuito di più giri, la rende una salita dura, impegnativa e come una vera grande tappa di montagna. Abbiamo parlato del primo anno, quindi dove è stato presentato il mondiale nel 73, e 11 anni dopo, nel 1984, ripetono il mondiale sempre al Montjuïc, lì a Barcellona, e in questo caso mondiale tenuto su 260 km circa, vinse un po' a sorpresa il belga Criquet-Jan, che era un cacciatore di classiche, sul nostro Corti a 14 secondi, che fu l'ultimo, cioè fu almeno fu quello che cercò di andare a raggiungerlo, ma non riuscì a riprenderlo. Anche Corti un po' a sorpresa, perché in quell'anno c'erano Argentin, Baron Kelly, Moser, che erano i capitani, diciamo, della squadra italiana. Terzo Steve Bauer a 1:01, il canadese. E ottavo un abruzzese, Masciarelli.
4: Il mitico Masciarelli.
2: E la curiosità è che Criquet-Jan e Bauer si ritrovarono nell'87 sempre in un terzetto con Fondrest a René, si incartarono fra di loro, caddero e Fondrest vinse quel mondiale di René 88. E vabbè, questa è una curiosità. E quindi un secondo mondiale, quei belgi si rifecero dal 1973, dove Martens e Merckx invece...
4: Evviva
2: i belgi, che sono al mondiale e stanno andando bene.
3: E stanno andando anche bene al mondiale.
4: Bene,
3: nonostante il tentativo di, diciamo, di danneggiarli con l'espulsione, ma poi ne parleremo.
2: Ne parliamo dopo.
4: Passiamo a un altro grandissimo della musica internazionale americana, Stevie Wonder, e ad un brano famosissimo, un brano anni ottantissima, direi, inizio anni 80, Fabri. Un brano Master Blaster, detta jamming, è inutile parlarne, ascoltiamola perché tutti se la ricordano.
3: Un tributo chiarissimo a Bob Marley, si intitola Master Blaster appunto, e l'album era Hotter Than July, più caldo che a luglio.

0: Io credo, anzi sono praticamente certo di avere il 45 giri originale di questa, di questo pezzo storico, come dicevi giustamente Dante, degli anni 80.
1: Un pezzo veramente mitico, ma l'abbiamo ascoltato e l'abbiamo avuto tutti, secondo me, con 45 giri.
0: Ah, io ce l'ho ancora. Speriamo abbia qualche valore.
2: Lo possiedo ancora.
0: Era Stevie Wonder con Master Blaster Jamming.
2: Torniamo sulla collina di Barcellona del Montjuïc, perché è una collina che ha visto protagonista come sport non solo il ciclismo, ma ha visto protagonisti delle Olimpiadi di Barcellona del 92. C'è lo stadio olimpico, il stadio Luis Companys, ma sul Montjuïc, una curiosità, si disputavano anche circuiti motociclistici e automobilistici cittadini, e per 4-5 volte si è disputato anche il Gran Premio di Formula 1 a fine degli anni 60, primi anni 70, e fino al 1975, quando c'erano già polemiche per i guardrail e la pericolosità del circuito, un incidente vide una macchina, una Hill, cadere, uscire di strada e cadere sulla folla, provocò 4 morti e 6 feriti, e da lì non si disputò poi più il Gran Premio di Formula 1 del Montjuïc, si disputavano gare di secondi di altre categorie, ma soprattutto quella gara è ricordata perché venne sospesa, venne data la vittoria a chi era in testa in quel momento, che era Jochen Mass, il tedesco Jochen Mass, che è l'unica vittoria, l'unica vittoria a lui attribuita in Formula 1, e furono dati punti al 50%. E la gara è diventata anche storica perché è l'unica volta che una donna in un Gran Premio di Formula 1 è arrivata a punti, e fu Lella Lombardi che arrivò sesta, l'italiana Lella Lombardi che arrivò sesta in quel Gran Premio e prese mezzo punto, perché all'epoca sarebbe avuto un punto, era mezzo punto, quindi una gara storica.
1: Bene, per concludere con Montjuïc, due posti dove andare senz'altro, va bene ragazzi, vale la pena perché li ho sperimentati di recentissimo. Un posto è il Salz, che è un bar che si trova proprio sopra la piscina che ha citato Franco prima, delle Olimpiadi del 92, una piscina con una vista spaziale veramente incredibile sulla città. L'altro posto è la Font del Gat, dove si mangia alla griglia, soprattutto alla griglia, qualsiasi cosa, pesce e carne, e vi consiglio di prenotare perché le prenotazioni vanno dai 2 a 3 mesi. Quindi se dovete andare a Barcellona,
0: ben prima della partenza.
1: Assolutamente sì, prenotate. Comunque certamente due posti da non perdere in assoluto.
0: Bene, tra le varie influenze che Bob Marley ha avuto e il reggae ha avuto sugli altri generi musicali, sicuramente vale la pena di ascoltare i Clash, perché in vari pezzi si sentivano queste influenze, e Clash che venivano da un'esperienza più che altro rock punk, ma in qualche pezzo hanno decisamente adottato ritmi reggae, questo levare con il basso che si sente molto ritmato. E un pezzo sicuramente caratteristico di questo tipo musicale, White Man in Hammersmith Palais, i Clash.

0: Severino.
1: Artemio.
0: Ciao Severino.
1: Ma come hai fatto a riconoscermi?
0: Dalla voce.
2: È annunciato dalla inconfondibile sigla che lo introduce il nostro Severino.
3: Che meraviglia. Ciao Seve.
4: Buonasera, buonasera a tutti.
2: Eri tu che ridevi sotto la sigla.
3: Come stai?
4: Sì, dai, abbastanza.
3: Hai resistito alle zanzare?
4: Caldo, per cui si sta meglio.
3: Hai resistito alle zanzare oggi?
4: Sì, autana a manetta.
3: Bravo. Allora, di cosa ci vuoi parlare questa sera?
4: Allora, con la stagione non andrebbe bene, ma dovete sapere che io giovedì scorso ho organizzato una serata campioni, cosa che facciamo con la mia squadra di atletica da alcuni anni, e avevo come ospiti dei ex campioni olimpici di sci di fondo, ovvero Silvio Fauner, vincitore della medaglia d'oro nel 92 a Lillehammer con la famosa staffetta, e lui era l'ultimo frazionista che batté in volata a Björdeli davanti a 200.000 norvegesi. Poi avevo Giorgio Di Centa, ovviamente sono tutti friulani della mia regione, Giorgio Di Centa che alle Olimpiadi di Torino vince la 50 km e come Baldini venne premiato, essendo l'ultima gara, venne premiato durante la cerimonia finale, tra l'altro da sua sorella Manuela Di Centa.
3: Che bello.
4: E poi avevo ospite suo cugino che è Venanzio Ortis, campione europeo sui 5.000 metri di atletica leggera nel 78 a Praga.
3: Cavolo, un parterre de roi incredibile, eh?
4: No, sì. Sì, ci ha raccontato un po' le loro storie dicendo cosa fanno adesso. Tra l'altro Di Centa, dopo che si era un po' uscito dal mondo dello sport, ha voluto rientrare e fa il tecnico degli sci per il biathlon. E gli abbiamo chiesto: ma come mai non sei andato a sci di fondo? Perché sua figlia corre, barra correva, adesso non si sa se ti ritira, il nazionale di sci di fondo, e non voleva rompergli le scatole, e allora è andato a fare biathlon. È stato molto piacevole, più fatto vedere i filmati delle loro vittorie, ad esempio sentire le telecronache del 78 di atletica leggera di Paolo Rosi, è qualcosa che vengono i brividi.
5: Beh, era
4: le vecchie telecronache,
5: un altro stile, un uso delle parole migliori probabilmente rispetto ad adesso, si urlava di meno.
4: Ma poi anche sai, comunque erano tifosi, vedevi che ci mettevano il cuore, ma sapevano anche l'urlo non era un urlo. Forse perché io sono cresciuto da giovane con le loro telecronache e tutto, però qualcosa di veramente, mentre io andavo a cercarle su YouTube i filmati, vi giuro che piangevo a sentirle.
3: Ci crediamo Seve, ci crediamo.
2: Allora, andiamo avanti con un po' di musica. Seve, tu rimani in linea perché poi ci racconti qualche altro episodio, facciamo qualche altro commento sull'attualità dello sport. Altro contaminazione del reggae verso altri generi musicali. In questo caso specifico stiamo parlando di Burn One Down di Ben Harper, pezzo che Ben Harper ha inserito nel suo album Fight for Your Mind. Questo pezzo ha una grande caratteristica roots, infatti c'è del folk, chitarra acustica, e basta sentirlo per capire qual è il...
3: Appena stato a Roma,
2: appunto, nei concerti estivi. L'album è Fight for Your Mind, il pezzo è Burn One Down, Ben Harper.

0: Queste sono sonorità tipicamente reggae per questo artista che mescola il blues e il rock, un artista veramente incredibile che ormai da tantissimi anni calca le scene. Come dicevi giustamente Dante, è in tournée in Italia, è stato a Roma qualche giorno fa.
1: Al Parco della Musica.
0: Stiamo parlando di Ben Harper, che abbiamo ascoltato con la sua Burn One Down, ricordo, dall'album Fight For Your Mind. Severino, lo conosci Ben Harper?
2: Assolutamente sì.
0: Perfetto, bene, perché sto pezzo,
2: secondo me
0: bellissimo sto pezzo, lui bravissimo dal vivo, l'ho visto svariate volte, devo dire che se avete l'occasione vale assolutamente la pena di andarlo a sentire. Bene, anzi citerei anche a questo punto l'autore del nostro sottofondo, che è Pat Metheny, che era in concerto anche lui in questi giorni in Italia, cosiddetto maestro.
3: Ecco, Sevi, cosa ti ha raccontato di bello Venanzi Ortis, visto che...
2: Lui è rimasto nel mondo dell'atletica perché è presidente provinciale o regionale della Libertas e tra l'altro organizzano da 25 anni la maratonina di Udine, che per noi è una delle due o tre maratonine più importanti qua in regione.
3: Maratonina
2: 1500 partenti mezza. Di Udine.
3: È mezza, giusto, la maratonina?
2: Sì, mezza maratona, so. Proprio... È stata la mia seconda gara in vita mia, l'ho fatta lì a Udine.
3: A proposito di atletica, io mi aspettavo anche da te un ricordo di Fiasconaro, del suo record che ha resistito per
1: 40 anni?
2: Da 73, 50, se non
3: 53
2: sbaglio.
3: Anni? 53 anni.
2: Tra l'altro lui non atleta di atletica, ma di estrazione rugbistica, perché è di origine sudafricana. Fatto quando c'era ancora la notturna all'Arena di Milano, con le cose, anche quelle leggendarie, perché io mi ricordo le telecronache sulla Rai a sera tardi e tutto di cose, c'era questo record di 1:43.7 che non si riusciva a battere, almeno due o tre atleti tipo Benvenuti dicendo c'erano andati vicini, ma non sono mai riusciti a batterlo.
1: Ma vogliamo dire qualcosa sul nuovo record
3: che era
1: italiano?
3: Era campione era record del mondo, quello di Fiasconaro all'epoca.
2: Esatto,
1: dell'attuale
2: Francesco Pernici. È uno dei giovani tra tutte le specialità di atletica leggera più interessante, perché secondo me oltre al tempo che ovviamente devi fare, perché altrimenti con le velocità che vanno a essere negli 800 è ancora alto 1:43.60, devi scendere uno sotto l'1:43, però al di là di quello secondo me è un fighter, cioè negli 800 tu devi picchiare come un fabbro di cose, devi avere una capacità strategica fondamentale, cioè saperti muovere in un modo giusto, e lui secondo me sta imparando, ha le contropalle, è uno che sa muoversi tutto. Tra l'altro in quella gara lì lui l'ha vinta, e vincere con un record vuol dire che tu ne hai ancora un poco, puoi scendere ancora sulla parte strettamente di record. Lui è secondo me molto molto interessante. E poi c'è un movimento sugli 800 metri in Italia di gente forte, quello vuol dire che anche se gareggi in Italia contro altri italiani la gara sarà interessante. Quello secondo me per un atleta è molto stimolante.
1: È stimolante
2: avere sempre uno stimolo di cose. Molto molto bravo.
1: Bene. Va bene, abbiamo scoperto un nuovo atleta di questa generazione di campioni, perché stanno venendo fuori tantissimi. Nel frattempo ci ascoltiamo un altro pezzo bellissimo. Apriva il concerto di Bob Marley nel 1980 a San Siro. Stiamo parlando di Pino Daniele, presentava un disco uscito a gennaio, Nero a metà, che è diventato una perla della musica italiana e napoletana naturalmente. Noi invece ci ascoltiamo il brano uscito l'anno successivo, Vai Mo, da un altro album che è stato seguito da un nucleo di artisti strepitosi. Ma ascoltatevi questo brano perché è stupendo.
0: Il pezzo è Pino Daniele, appunto, anche qui influenze reggae. Yes I Know, My Way.

0: E questo è il sound inconfondibile di Pino Daniele con la sua super band, che ricordiamo, Dante, giusto così, qualche nome: Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Rino Zurzo, insomma, grandissimi musicisti che hanno
1: James Senese.
0: E che hanno caratterizzato la carriera, soprattutto nella fase iniziale di Pino Daniele, da cui era tratto questo Yes and No My Way dall'album Vai Mo.
1: Seve, allora raccontaci nel tuo ultimo intervento di cosa vuoi parlare. Parlavi di qualcosa di estremo, giusto? Mi ricordo?
2: Allora, da passaggio velocissimo, dallo sci di fondo, chi fa sci di fondo d'estate fa corsa in montagna.
1: Okay.
2: Perché sono due sport che si assomigliano al core. Due weekend fa ci sono state in Sierra Nevada le Western States 100. Prima che nascesse il Tour del Mont Blanc, le Western States 100 sta per 100 miglia. Perché in Italia c'è 100 km, Stati Uniti 100 miglia. Prima che nascesse il Tour de Mont Blanc, era la gara più famosa, più leggendaria di ultrarunner. Che dove potevano, ancora adesso ci possono andare solo al massimo in 400 di loro, per cui tranne i fortissimi, tutti gli altri vanno a lotteria. Il mio amico ce l'ha fatta entrare 2-3 anni fa dopo 7 tentativi di coso. Viene corso ovviamente a 5500 metri di livello, grandissima escursione termica perché vanno molto in alto e anche in posti molto caldi, ed è famosa perché nasce da una gara di cavalli nata negli anni 50, e a un certo punto qualcuno ha voluto farla a piedi, è diventata la gara più leggendaria del coso. E in questa edizione è stato battuto sia il record maschile che il record femminile. Si parla di farsi questa sfaticata, gli uomini in meno di 14 ore, le donne in meno di 16 ore.
3: 100 miglia, che ricordiamo sono
0: 160 chilometri più o meno.
2: 160 chilometri di cose. E questa è un po' una gara leggendaria. Quando avevo iniziato a corricchiare erano quelle cose leggendarie che non capivi bene se esistevano oppure no.
0: E il tuo amico com'è andato? Il tuo amico com'è andato?
2: È sopravvissuto. Lui che ha fatto gare di qualsiasi genere possibile, immaginabili, ha sta mania che non può ritirarsi, non vuole ritirarsi, perché deve avere su una classifica tedesca, dove di un sito tedesco, dove ci sono tutte le gare di lunga distanza superiore ai 50 km, vuole aumentare questo suo albo d'oro e non ci sia mai un ritiro. È un pazzo furioso.
3: No? Scusa, non ci sono dei cancelli come al Mont Blanc, che se non arrivi entro un certo tempo?
2: Penso di sì, comunque di sì.
3: Quindi non solo non si ritira, ma il tempo minimo lo raggiunge.
0: Non solo è testardo, è anche forte.
2: Sì, no, il buon Stefano è bravo su queste cose. Ha una resilienza non comune. Anche se vi chiedo con questo, 2-3 anni fa va a fare una gara in Polonia con l'Amorosa. L'Amorosa gli fa: ma hai organizzato bene, sei bene? Sì, tranquilla, ma arriviamo là e scopriamo che questa 100 km era una gara di orienteering, e loro ovviamente non hanno mai fatto una gara di orienteering, soprattutto su 100 km di cose.
1: Ah, ma l'ho ritrovato in Russia.
3: Cioè, erano senza bussola a fare una gara di orienteering.
2: Esatto.
0: Bene, grazie Severino, prossima settimana ci sentiremo, avremo un po' di tennis anche, perché Wimbledon che avanza e mondiale.
1: Domenica si
2: chiude. Non se ne parla per non portare sfiga.
1: Siamo già alle semifinali,
0: Sono le semifinali, giusto, siamo già alle semifinali. Vabbè, parleremo dopo la fine di Wimbledon.
1: Certo.
0: Non se ne parla.
2: Così. Oggi Sinner ha fatto la 98esima vittoria sua in un torneo del Grande Slam. Ognuno poi si fa i conti che vuole.
1: Bene.
0: Va bene, grande. Bene,
1: grazie,
0: Severino.
1: Seve.
0: Ci sentiamo
1: grazie
0: la prossima settimana. E sta in linea che la musica è ancora bella e da ascoltare. Salutaci Artemio. Allora,
1: ciao.
0: Altro gruppo rock che ha spesso utilizzato il reggae per la loro musica, anche perché uno degli strumenti principe del reggae è il basso, e il leader dei Police suonava il basso, che era Sting. L'album da cui abbiamo estratto questo pezzo è Ghost in the Machine, e il pezzo si intitola One World. Sono i Police.

0: One word is enough for all of us, not three, era il titolo completo. Erano i Police con queste chiare influenze reggae da questo brano tratto dall'album Ghost in the Machine.
1: Un album arrivato dopo Zeniata Mondata, che era un album dichiarato commercialissimo. Questo invece è stata una vera scoperta e questo pezzo bellissimo, complimenti per averlo scelto, Fabio.
0: Tanti bei pezzi in questo album, eh? Yes. Tanti bei pezzi. Allora Franco, prima abbiamo di sfioro citato il fatto che un calciatore americano fosse stato espulso, dunque sarebbe scattata l'automatica squalifica, ma con l'intervento del presidente, da presidente a presidente, il Fantozzi, Infantozzi si è chinato alle volontà di Trump.
1: Vabbè, ma comunque, quando è nato il cartellino rosso?
0: Perché gli ha sventolato un cartellino rosso.
2: Gli ha sventolato questo cartellino rosso. Ma a noi è venuta questa curiosità, ma ci sono sempre stati i cartellini rossi?
1: Io avrei detto di sì, e invece...
2: Ecco, e invece, allora, abbiamo fatto questa scoperta che l'introduzione del cartellino rosso ai mondiali è tutto sommato recente, perché è del 1970. E voi direte, ma come dal 1970? A me sembra talmente normale.
0: Tu Dante ne avevi già preso qualcuno.
1: Scalciavo di bestia.
2: No, perché l'invenzione del cartellino rosso è di un inglese, un arbitro inglese, insegnante prima, che nel 1966 era diventato commissario degli arbitri per la FIFA. Nei mondiali del 66 ci fu la partita Inghilterra-Argentina. In Inghilterra vinse l'Inghilterra per 1-0, gol di Hurst. E un argentino, Ratting, venne espulso dall'arbitro, e all'epoca si usava Speller, e l'arbitro diceva sei fuori, e praticamente allontanava a voce il giocatore dal campo. Qua un po' l'argentino fece finta di non capire, l'arbitro era tedesco, lui era argentino, parlava spagnolo, con l'inglese non ci si aiutò, questi protestavano, ci misero 10 minuti più o meno per uscire dal campo.
0: Per capirsi.
2: E far uscire dal campo. E questo signor Aston, che era in tribuna, che tra l'altro era stato l'arbitro della battaglia di Santiago nel 62 tra Cile e Italia, un'altra partita dove per far uscire qualche, ad esempio, Ferrini dal campo, che fu espulso al settimo, dovettero far intervenire la polizia, e quindi aveva anche lui un'esperienza. Tornando a casa, vide questo semaforo che faceva giallo-rosso e disse, ma può essere d'aiuto, giallo, fermati. Stai facendo qualcosa che non
0: attenzione,
2: va.
0: Attenzione. Ti ammonisco che stai facendo qualcosa.
2: E rosso, stop, fermati, non giochi più, no? E allora inventò questo cartellino da sventolare e fu introdotto in mondiali del 70. Pensate che in tutti i mondiali del 70 non ci fu un cartellino rosso. Il primo ammonito fu un sovietico nella partita URSS-Messico. No, guarda caso contro la squadra all'epoca organizzatrice, che era il Messico nel 70, ma il primo cartellino rosso è stato nei mondiali del 74, è stato appannaggio del centravanti cileno Carlos Casselli nella partita Cile-Germania Ovest, si disputava in Germania Ovest tra l'altro quell'edizione, e fu il primo a vedersi sventolare un cartellino rosso.
0: L'ultima curiosità, Franco, è chi sono i giocatori che hanno avuto due cartellini rossi in due edizioni?
2: Nei mondiali fino a oggi sono stati 174 i cartellini rossi, ma solo due hanno avuto più di un cartellino rosso. E uno è un camerunense, Song, e l'altro invece è Zinedine Zidane. E di un'occasione noi ce lo ricordiamo abbastanza
0: bene. E ce lo ricordiamo bene.
1: Ecco. 2006.
0: Allora, andiamo con la seconda cover dei pezzi di Bob Marley. Qui sono i Fugees.

0: Questa reinterpretazione porta un po' questo classicissimo del reggae in un'atmosfera un po' hip hop e R&B, con diciamo che è rimasta abbastanza fedele alla versione originale, comunque con una versione abbastanza particolare, dicevamo, dei Fugees con Wycliffe Jean, cover di Bob Marley, No Woman, No Cry.
1: Ecco, io devo fare i complimenti perché questa playlist veramente è una delle mie preferite quest'anno, complimenti.
0: Bene.
2: Bravo Fabrizio.
0: Poi si adatta bene al caldo che sta facendo con i ritmi reggae.
1: Musica che a me piace molto.
2: E allora Franco, stavamo parlando di cartellini rossi, ma in Italia come siamo messi? Quando è nato il cartellino rosso?
1: In Italia ovviamente dopo che è stato introdotto dalla FIFA, che lancia sempre novità, il primo campionato dove ci furono i cartellini fisici fu il 73-74, quindi eravamo già grandicelli, seguivamo già, mi pare che sia l'anno della Fatal Verona quello, non vorrei dire... quell'anno lì l'arbitro Lazzaroni di Milano sventolò il primo cartellino rosso a Franco Nanni del Verona in Verona Cesena, o Cesena Verona meglio, 1-0, e niente, Franco
2: la
1: Nanni.
2: Fatta al Verona era il 73, bravo Franco.
1: E quindi,
2: quante ne so.
1: E quindi, mentre per, visto che è l'intervento finale, eravamo sul Montjuïc. Per chi va al Montjuïc, tu hai ricordato dove andare a mangiare, però c'è anche un castello da vedere, si può fare anche del turismo, ci sono varie cose da vedere.
2: C'è anche una teleferica che va prenotata anche lei, che vi porta da...
1: C'è un cimitero
2: anche. Ma te sei fissato col cimitero.
1: Sì, c'è un cimitero. C'è un castello, il castello del Montjuïc. E parlando invece di ciclismo, per anni si è disputata fino al 1900, direi quasi fino agli anni 2000, a ottobre la scalata del Montjuïc, che era una prova ciclistica in due prove, di cronoscalate in linea, insomma era un po' un'abbinata, che ha avuto tra i vincitori dal 64 al 2007, scusate, Chiappucci, Merckx che l'ha vinta ben 6 volte, Criquelion che oltre ad aver vinto il mondiale l'ha vinta lì, quindi era una gara ciclistica a circuito molto interessante.
0: Bene, penultimo pezzo di questa scaletta, stiamo arrivando anche questa sera verso la fine. Questo è un artista che ha registrato questo brano nel 1998, stiamo parlando di Manu Chao. Il pezzo che ascoltiamo si intitola Clandestino e oltre ad avere queste sonorità reggae che danno il legame con Bob Marley, ricordiamo che sarà presente al Rugby Sound Festival qui a pochi passi da qui il 21 di luglio, se non ricordo male, con una performance acustica con tre artisti che stanno girando con lui con questo lunghissimo tour, e sicuramente il brano che ascoltiamo, che appunto è Clandestino, sarà uno di quelli della scaletta. Giusto per chiudere, è il brano che a Dante non piace.
3: Solo

0: Festa di Cinema Sentito Sopra.
1: E questo era Manu Chao, che era il leader di Mano Negra, se non ricordo male, prima della carriera solista, da cui abbiamo ascoltato questo pezzo Clandestino. E siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra
2: Fabrizio,
1: della nostra scaletta, della nostra trasmissione.
2: Fabrizio, perché qua il clima è diventato torrido e le menti non ragionano
1: non
2: più.
1: Non ragionano ormai, più.
3: Sì, continuo a parlare nel microfono che non funziona.
1: Sì, va bene. Va bene.
3: E no, ma perché qua cic tu cicco il dente continua a toccarmi e le sudate si appiccica tutto alla mia maglietta.
1: Va bene, allora abbiamo aperto con il Natural Mystic, il brano con cui Bob Marley aveva aperto il concerto di San Siro.
3: Io volevo dare dei consigli però importanti.
1: Prego.
3: Ai ciclisti, che se andate in bicicletta è meglio che uscite nelle ore fresche della giornata.
1: Sì.
3: E che vi idratate, che vi idratate. Cioè non bevete adesso, poco, ma bevete tanto.
1: Andiamo anche noi a idratarci adesso.
3: Perché prima di dare il mio solito saluto, volevo, perché dopo uno dice questo ci consiglia di fare delle cose che sono pericolose. Idratatevi nelle ore fresche della giornata per andare in bicicletta.
1: Allora Franco, leggo dalle cronache del tempo e poi tu concluderai con la solito saluto. Le luci si abbassarono, il pubblico trattenne il respiro, 60.000

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 6 minuti.

0: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Brass in Pocket dei Pretenders, nonostante sia uno dei loro brani più famosi e di successo, non era inizialmente apprezzato da Chrissy Hynde, la leader della band. Hynde considerava il brano una canzone pop che non sapeva cosa fosse. Rifiutava che fosse pubblicata come singolo, arrivando a dire che sarebbe uscita solo dopo la sua morte. Ironia della sorte, il brano raggiunse la vetta delle classifiche nel 1980.

In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Barbara Streisand sul set di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Se sei Steven Spielberg, ti puoi permettere anche di fare degli scherzi di questo tipo. Mentre girava la scena in cui Indy viene frustato, incatenato a una grossa pietra, Harrison Ford si ritrovò davanti, o meglio, alle spalle, Barbara Streisand, in una tenuta di cuoio da dominatrice. La Streisand prese a frustarlo, rinfacciandogli una serie di colpe cinematografiche, tra cui tutti i soldi incassati per Star Wars. Ma subito dopo entrò in scena Carrie Fisher, alias la principessa Layla, che si mise in mezzo per proteggerlo e strappargli anche un bel bacio. L'intera scena fu realmente girata e ancora oggi è reperibile su YouTube.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni 80. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984. Gli Aviator di Tom Cruise, Maverick, e i Caravan in Top Gun del 1976.

Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app

0: Agilità e leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Wonderful Music Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
2: È mezzanotte e 3 minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful.

0: spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: E 0 minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.